0: Sono le 9.30 e questo è il notiziario.
1: Buongiorno cari ascoltatrici, cari ascoltatori, siamo con voi con il primo giornale radio in lingua italiana del venerdì 4 settembre. Oggi il sole è sorto alle 6:28 minuti e tramonterà alle 19:34 minuti. La Chiesa Cattolica ricorda oggi Santa Rosalia, Vergine Eremita. E il proverbio di oggi dice: a settembre chi è esperto non viaggia mai scoperto. E queste sono le attualità locali. Oggi a Lussin Piccolo si inaugura la mostra Racconti esemplari in scatola, Usorne Pricis Conserve, dell'autore Slavko Krunic. Si tratta di ritratti inseriti in cornici a forma di scatolette di pesce, un'opera artistica che ci ricollega al passato industriale e marittimo di Lussino. Attraverso questi ritratti l'artista conserva le tracce delle esperienze umane, delle emozioni e dell'identità. La mostra fa parte dell'edizione di quest'anno del Festival Lossinava. Maggiori dettagli ci sono stati forniti da Brancarelli, curatrice d'arte del Museo di Lussino. La mostra apre oggi alle ore 20 presso il Museo di Lussino, Galleria Frizzi a Lussin Piccolo, e rimarrà aperta fino all'8 ottobre. Sempre oggi a Lussin Piccolo gli appassionati di scacchi si riuniranno per una simultanea di beneficenza con uno dei migliori sciacchisti croati, Ivan Šarić, grande maestro e da anni tra i primi 100 della classifica mondiale. Lui giocherà in simultanea contro diversi avversari in un evento organizzato dal Circolo Sciacchistico di Lussino. Bojan Puric, segretario del Circolo, ci ha fornito maggiori informazioni. Registrazione: la simultanea di beneficenza con Ivan Šarić si tiene oggi alle ore 19 in Piazza della Repubblica Croata a Lussin Piccolo. Oggi a Lussin Piccolo si svolge anche la cena con il pescatore Večera s Ribarom, la sesta edizione dell'evento con cui i pescatori lussignani desiderano avvicinare il proprio stile di vita, le tradizioni e le loro conoscenze alla popolazione locale e agli ospiti. L'evento rappresenta un'opportunità per conoscere la tradizione della pesca sull'isola in un clima di convivialità e musica. A cena con il pescatore inizia oggi alle ore 19 nella Baia di San Martino, Uvala Sveti Martin, mentre il concerto del gruppo Venus incomincerà alle ore 20. Questo fine settimana a Lussin Piccolo si tiene la 22esima edizione del torneo internazionale di pallanuoto, il Tursiope Dobri Dulpin, organizzato dal Club di Pallanuoto di Lussino. Il torneo riunisce giovani pallanuotisti provenienti dalla Croazia e dall'estero. Tra i partecipanti figurano i club di dell'Ungheria, dell'Italia, Slovenia, Bosnia e Erzegovina, Slovacchia, Austria e Ucraina. È prevista la partecipazione di 12 club. Negli ultimi anni il torneo è diventato un appuntamento riconosciuto anche al di fuori dell'isola, con dirette streaming degli incontri, aggiornamenti testuali dei risultati, premiazioni e una copertura costante sui portali internazionali di pallanuoto e sui social network. Il 22esimo torneo internazionale Dobri Dupin si tiene da oggi, venerdì 4 settembre, a partire dalle ore 16 fino a domenica 6 settembre nella Baia di Cigale. La prima partita della squadra locale è in programma alle ore 17. Anche quest'anno a Lussino i bambini avranno l'opportunità di apprendere le basi della vela e dell'arte marinaresca. Il Circolo Velico Jugo organizza lezioni didattiche di vela per bambini, durante le quali i partecipanti impareranno la teoria della navigazione, i nodi marinari e le nozioni di base sullo scafo, oltre a fare pratica direttamente in mare. I laboratori fanno parte dell'edizione di quest'anno del Festival Lossinava. I corsi di vela didattica si svolgeranno da domani fino al 15 settembre nella Baia di Cigale. Al cinema Vladimir Nazor in programmazione di Orrore, The Red Door. Nel nuovo capitolo della celebre saga cinematografica, la storia segue una giovane madre Gemma che nella sua casa d'infanzia scopre la capacità di viaggiare nel mondo delle anime perdute. Il film inizia per gli amanti dell'orrore alle ore 21 presso il cinema Vladimir Nazor di Lussin Piccolo. Domani a Lussin Piccolo inizia Lossinava con le vele lussignane intorno al mondo, dedicato alla ricca tradizione marittima e cantieristica dell'isola di Lussino. Maggiori informazioni su questa manifestazione ci sono state fornite da Dalibor Cvitković. L'inaugurazione ufficiale si terrà domani alle ore 10 sulla riva dei Capitani Lusignani, con la sfilata dei partecipanti alla regata alle regate dell'orchestra Fiat Josip Kashmin delle Majores di Lussino. Subito dopo l'inaugurazione, alle 10.30, prenderà il via la 14ª regata delle Passere Lusignane nel porto di Lussin Piccolo. A Lussin Grande, alle ore 17, seguirà la 6ª regata delle botti di legno. Domani sera a Lussin Grande, dalle 19 alle 21, saranno presentati gli antichi mestieri e le abilità marinare tradizionali. La serata si concluderà con il grande concerto del TBF a partire dalle ore 21, accompagnato da un programma con DJ e un'offerta gastronomica. Durante il festival sarà presentata anche la barca a vela restaurata Primorca, a testimonianza della gloriosa storia olimpica e velica di Lussino.
0: Previsioni del tempo.
1: Sereno, soleggiato, allerta gialla per l'ondata del caldo, vento debole da sud-ovest e poi da nord-ovest lungo la costa, mare da quasi calmo a poco mosso. Temperatura massima per oggi 32 gradi centigradi, temperatura del mare tra 26 e 27 gradi centigradi, visibilità ottima. Per il fine settimana, sia sabato che domenica, stabile, sereno, soleggiato, vento da sud-ovest moderato, mare poco mosso. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, noi per ora ci fermiamo qui con un pensiero. Settembre settembrino, maturi l'uva e fa il vino, matura l'uva moscatella, scolaro prepara la cartella. A risentirci.
0: E il notiziario.
2: 92.8, siete in ascolto della Radio Loshin, Radio Jadranka.

0: Sono le 16:30 e questo è il notiziario.
1: Buon pomeriggio, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, dai microfoni della redazione italiana. Siamo con voi con il giornale radio del 4 settembre, venerdì. Mancano 118 giorni alla fine del 2026. Il sole è sorto alle 6:28.

0: minuti e tramonterà alle 19:34. Oggi il giorno dura 13 ore 6 minuti, la notte 10 ore 54 minuti. La Chiesa Cattolica festeggia oggi Santa Rosalia, Vergine Eremita. Il proverbio dice agosto matura e settembre vendemmia. E queste sono le attualità. Oggi a Lussimpiccoli gli appassionati di scacchi si riuniranno per una simultanea di beneficenza con uno dei migliori sciacchisti croati. Ivan Šarić, grande maestro e da anni tra i primi 100 della classifica mondiale, giocherà in simultanea contro diversi avversari in un evento organizzato dal Circolo Sciacchistico di Lussino. La simultanea di beneficenza con Ivan Šarić si tiene oggi alle ore 19 in piazza principale della nostra città. Sempre questa sera, a cena con il pescatore, la sesta edizione dell'evento con cui i pescatori lussignani desiderano avvicinare il proprio stile di vita, le tradizioni e le loro conoscenze alla popolazione locale e agli ospiti. L'evento rappresenta un'opportunità per conoscere la tradizione della pesca sull'isola in un clima di convivialità e musica. A cena con il pescatore inizia oggi alle ore 19 nella Baia di San Martino, a Lussimpiccoli, e il concerto del gruppo Venus incomincerà alle ore 20. Sempre questa sera a Lussimpiccoli si inaugura la mostra Racconti esemplari in scatola, Usorne prices conserve, dell'autore Slavko Krunic. Si tratta di ritratti inseriti in cornici a forma di scatolette di pesce, un'opera artistica che ci ricollega al passato industriale e marittimo di Lussino. Attraverso questi ritratti l'artista conserva le tracce delle esperienze umane, delle emozioni e dell'identità. Questa mostra fa parte dell'edizione di quest'anno del Festival Lossinava. La mostra apre questa sera alle ore 20 presso il Museo di Lussino nella Galleria Frizzi e rimarrà aperta fino all'8 ottobre. Questo fine settimana si tiene la 22esima edizione del torneo internazionale di pallanuoto, il Tursiope Dobri Dupin, organizzato dal Club di Pallanuoto di Lussino. Il torneo riunisce giovani pallanuotisti provenienti dalla Croazia e dall'estero. Tra i partecipanti figurano club dell'Ungheria, Italia, Slovenia, Bosnia-Erzegovina, Slovacchia, Austria e Ucraina. È prevista la partecipazione di 12 club. Negli ultimi anni il torneo è diventato un appuntamento riconosciuto anche al di fuori dell'isola, con dirette streaming degli incontri, aggiornamenti testuali dei risultati, premiazioni e una copertura costante sui portali internazionali di pallanuoto e sui social network. Il 22esimo torneo internazionale Dobri Dupin si tiene da oggi 4 settembre a domenica 6 settembre. Anche quest'anno a Lussino i bambini avranno l'opportunità di apprendere le basi della vela e dell'arte marinaresca. Il Circolo Velico Jugo organizza lezioni didattiche di vela per bambini, durante le quali i partecipanti impareranno la teoria della navigazione, i nodi marinari e le nozioni di base dello scafo, oltre a fare pratica direttamente in mare. I laboratori fanno parte dell'edizione di quest'anno del Festival Lossinava. I corsi di vela didattica si svolgeranno da domani fino al 15 settembre nella Baia di Cigale. Domani nella nostra città inizia Lossinava, il festival con le vele lussignane intorno al mondo, dedicato alla ricca tradizione marittima e cantieristica dell'isola di Lussino. L'inaugurazione ufficiale si terrà domani alle ore 10 sulla riva dei Capitani Lussignani con la sfilata dei partecipanti alla regata dell'orchestra Fiati Josip Kaschmann e delle maggioresse di Lussino. Subito dopo l'inaugurazione alle 10:30 prenderà il via la 14esima regata delle passere lussignane nel porto di Lussimpiccoli. A Lussingrande, dalle ore 17 in poi, seguirà la sesta regata delle botti di legno. Domani sera a Lussingrande, dalle 19 alle 21, saranno presentati gli antichi mestieri e le abilità marinare tradizionali. La serata si concluderà con il grande concerto dei TBF, a partire dalle ore 21, accompagnato da un programma con DJ e un'offerta gastronomica. Durante il festival sarà presentata anche la barca a vela restaurata Primorca, a testimonianza della gloriosa storia olimpica e velica di Lussino. A Cherso domani si terrà il concerto Rock Memorial Dragan Medaric, dedicato al ricordo dell'avvocato politico locale e musicista di talento. Il concerto inizierà alle ore 20 presso il campo sportivo della scuola elementare Frane Petric di Cherso. Nella nostra parrocchia, la parrocchia di Lussimpiccoli, domani inizia il triduo di preparazione spirituale per la celebrazione della festa della Natività della Beata Vergine Maria. patrona della parrocchia. Domani nella chiesa parrocchiale si festeggia San Romolo, compatrono di Lussimpiccolo. Le confessioni per gli studenti, giovani e adulti inizieranno alle ore 19. Alle ore 19.30 si reciterà il Santo Rosario e alle 20 sarà celebrata la Santa Messa. Domenica, secondo giorno di preparazione, le sante messe si terranno alle ore 7.30, 10 e 20. Alle 19 saranno nuovamente disponibili le confessioni e alle ore 19.30 ci sarà la recita del Rosario. Ora un po' di cronaca nera. A Lussimpiccolo è stato arrestato un cittadino croato di 45 anni, sospettato dalla polizia del furto di attrezzatura da pesca per un valore di circa 1.200 euro. In base a quanto accertato finora, l'uomo ha sottratto materiale da pesca da un negozio di Lussimpiccolo per poi darsi alla fuga a bordo di un'autovettura. Un dipendente del negozio e alcuni cittadini hanno memorizzato la targa di Zagabria del veicolo, inoltrando immediatamente la segnalazione alle forze d'ordine. Gli agenti hanno ritracciato e fermato il sospettato poco dopo nell'area di Lussimpiccolo, rinvenendo anche l'attrezzatura rubata. La polizia lo sospetta inoltre di un ulteriore furto di materiale da pesca avvenuto una settimana prima in un altro esercizio commerciale della città. La polizia di Lussimpiccolo ha condotto un'indagine penale a carico di un cittadino croato di 47 anni per presunta produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti. In esecuzione di un mandato del tribunale, ieri gli agenti hanno perquisito l'abitazione e gli altri locali in uso dell'indagato. Durante l'operazione sono state sequestrate due piante di canapa, alte rispettivamente 46 e 62 cm, circa 17 grammi di canapa, uno spinello e una bilancia di precisione. Per la presunta violazione della legge, il 47enne è stato denunciato alla Procura di Stato. Come già annunciato, la comunità degli italiani di Lussimpiccolo organizza una gita in Pullman in Emilia-Romagna, Bologna, Modena, Parma, Ferrara, dall'8 all'11 ottobre di quest'anno. Viaggio in Pullman, sistemazione in alberghi 3 o 4 stelle, servizio di mezza pensione, visite guidate, ingresso al Museo Ferrari e degustazione del parmigiano reggiano. Per prenotare, chiamare o mandare un messaggio WhatsApp a 099-327-4320 oppure scrivere a cillussimpiccolo@gmail.com. Almanacco del giorno 4 settembre. Nel 1998 Larry Page e Sergey Brin, due studenti dell'Università di Stanford, fondano Google Inc. Nel 1808 George Eastman registra il marchio Kodak e deposita un brevetto per la fotocamera che utilizza il rullino. Tra i nati famosi, nel 1981 nasce Beyoncé, cantante e attrice americana. Tra i scomparsi famosi nel 2025 Giorgio Armani, stilista italiano. Almanacco musicale, nel 1965 Jimmy Fontana è primo in classifica con Il Mondo. Nel 1982 Claudio Baglioni è in cima alle classifiche con Avrai. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, siamo agli sgoccioli del giornale radio di questo venerdì 4 settembre. Come di solito, terminiamo con un bel pensiero. C'è una calma speciale nel venerdì di settembre, come se il mondo intero rallentasse per ammirare i colori che cambiano. Da parte nostra è tutto per ora, vi auguriamo un buon proseguimento di questo pomeriggio, di questa serata e a risentirci.
1: E il notiziario. Su 92.8 MHz avete ascoltato il notiziario in lingua italiana della Radio Lussimpiccolo, Radio Jadranka. Questa trasmissione è cofinanziata dal Fondo per incoraggiare il pluralismo e la diversità dei media elettronici. Previsioni del tempo.
0: Previsioni meteo per il fine settimana: stabile, sereno, soleggiato, vento da sud-ovest, mare poco mosso, visibilità buona, temperature elevate sui 32-33 gradi centigradi le massime della giornata, la temperatura del mare ancora sempre tra 26 e 27 gradi, visibilità ottima.
1: Previsioni del tempo.

0: Sono le 19:30 e questo è il notiziario.
1: Buonasera cari ascoltatrici, cari ascoltatori dai microfoni della redazione italiana. Siamo con voi con l'ultimo notiziario in lingua italiana della giornata 4 settembre e anche di questa settimana. Oggi la Chiesa Cattolica festeggia Santa Rosalia, Vergine Eremita. Mancano 118 giorni alla fine del 2026. Oggi il sole è sorto alle 6:28 minuti e tramonterà fra qualche minuto alle 19:34. Il giorno dura oggi 13 ore 6 minuti, la notte 10 ore 54 minuti. Uno dei proverbi di settembre dice: a settembre chi è esperto non viaggia mai scoperto. E queste sono le attualità locali. È in corso la cena con il pescatore nella Valle di San Martino, nella Baia di San Martino. La cena con il pescatore, la sesta edizione dell'evento con cui i pescatori lucignani desiderano avvicinare il proprio stile di vita, le tradizioni e le loro conoscenze alla popolazione locale e agli ospiti. L'evento rappresenta un'opportunità per conoscere la tradizione della pesca sull'isola in un clima di convivialità e musica. Il tutto è iniziato già alle ore 19, ma continua già alle 20, c'è il concerto del gruppo Venus. Siete cordialmente invitati a venire. Questo fine settimana all'Usimpiccolo si tiene la 22esima edizione del torneo internazionale di pallanuoto, il Tursiope d'Obri Dupin, organizzato dal club di pallanuoto di Lussino. Il torneo riunisce giovani pallanuotisti provenienti dalla Croazia e dall'estero. Tra i partecipanti figurano club dell'Ungheria, Italia, Slovenia, Bosnia e Erzegovina, Slovacchia, Austria e Ucraina. È prevista la partecipazione di 12 club. Negli ultimi anni il torneo è diventato un appuntamento riconosciuto anche all'infuori dell'isola. Questo torneo dura da oggi, dunque tutta la giornata è già passata, però anche domani e fino a domenica. Anche quest'anno

0: hanno l'opportunità di apprendere le basi della vela e dell'arte marinaresca. Il Circolo Velico Jugo organizza lezioni didattiche di vela per bambini, durante le quali i partecipanti impareranno la teoria della navigazione, i nodi marinari e le nozioni di base sullo scafo, oltre a fare pratica direttamente in mare. I laboratori fanno parte dell'edizione di quest'anno del Festival Lossinava. I corsi di vela didattica si svolgeranno da domani fino al 15 settembre nella Baia di Cigale. Come già menzionato più volte nel nostro programma, domani a Lussin Piccolo inizia Lossinava, il festival con le vele di Lussino intorno al mondo, dedicato alla ricca tradizione marittima e cantieristica dell'isola di Lussino. Domani alle ore 10 ci sarà la sfilata dei partecipanti alla regata dell'orchestra Fiat Josip Kaschmann e delle Majorettes. Subito dopo l'inaugurazione, alle 10.30, prenderà il via la 14ª regata delle passere lussignane nel porto di Lussin Piccolo. A Lussin Grande, alle ore 17, seguirà la 6ª regata delle botti di legno. Sempre a Lussin Grande, domani sera, dalle 19 alle 21, saranno presentati gli antichi mestieri e le abilità marinare tradizionali. La serata si concluderà con il grande concerto dei TBF a partire dalle ore 21, poi accompagnato da un programma con DJ, un'offerta gastronomica. Durante il festival sarà presentata anche la barca a vela restaurata Primorca, a testimonianza della gloriosa storia olimpica e velica di Lussino. Nella nostra parrocchia inizia domani il triduo di preparazione spirituale per la celebrazione della festa della Natività della Beata Vergine Maria. Domani la Chiesa Cattolica festeggia San Romolo, compatrono di Lussin Piccolo. Le confessioni per studenti, giovani e adulti inizieranno alle ore 19. Alle 19.30 si reciterà il Santo Rosario, alle ore 20 sarà celebrata la Santa Messa. Domenica, secondo giorno di preparazione, le Sante Messe si terranno alle ore 7.30, 10 e 20. Alle ore 19 saranno nuovamente disponibili le confessioni, alle ore 19.30 ci sarà la recita del Rosario.
1: Previsioni del tempo.
0: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, noi per ora ci fermiamo qui. Le previsioni per il fine settimana dicono che il tempo rimane ancora stabile, sereno, soleggiato,

0: 33 gradi centigradi. Terminiamo anche questo giornale radio, questo notiziario, come di solito con un bel pensiero, questa volta scritto da Nelson Mandela. Le cose belle capitano a chi crede, le cose ancor più belle capitano a chi è paziente, ma le cose migliori vanno a chi non si arrende. Una bellissima serata vi augura lo staff della Radio Lusin Piccolo, Radio Jadranka e Ileana.
1: Il notiziario.